0: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. È arrivato anche martedì 19 maggio, oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Celestino V. Il sole è sorto alle 5:31 minuti, una bellissima mattinata tutta rosa e tramonterà alle 20:27 minuti. Queste in breve sono le attualità locali. L'istituto scolastico, la scuola elementare Mario Martinoli di Lussempiccolo, celebra oggi la giornata della scuola, un evento che tradizionalmente riunisce alunni, insegnanti, genitori e cittadini in una festa comune dedicata alla conoscenza, alla comunità e allo spirito scolastico. Il programma è iniziato subito dopo le ore 8 con uno spettacolo ispirato alle leggende e ai racconti delle nostre isole. Gli alunni, attraverso una rappresentazione scenica, daranno vita a una parte della tradizione del patrimonio isolano, seguito dal tradizionale valzer degli alunni delle ottave classi, uno dei momenti più solenni che segna simbolicamente la fine del percorso della scuola elementare. Grande attenzione attirano ogni anno anche gli incontri sportivi tra studenti e insegnanti che si svolgono nella palestra Bociaz. In programma una partita di calcio a 5 tra gli alunni delle ottave classi e gli insegnanti e una partita di pallavolo tra le alunne delle ottave classi e le insegnanti. Questi incontri sono diventati un elemento riconoscibile della celebrazione, portando sempre entusiasmo, tifo e ottima atmosfera. Ricordiamo che Mario Martinolic nacque a Lussempiccolo nel 1905 ed è ricordato come una persona impegnata nella giustizia, nell'uguaglianza e nelle idee sociali progressiste. Era molto amato tra i cittadini, noto per la sua socialità e il suo forte impatto nella comunità locale. Sebbene fosse meccanico di professione, lasciò un segno importante nella vita sociale dell'isola. A causa delle sue idee fu spesso perseguitato e arrestato. Morì nel 1943 durante gli eventi bellici e i cittadini di Lussempiccolo hanno intitolato a lui la scuola per conservarne la memoria. Controlli rafforzati dei parcheggi a Lussingrande. Il comitato locale di Lussingrande informa i cittadini che sono ripresi i controlli rafforzati dei parcheggi nella zona pedonale tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Si ricorda che il parcheggio è vietato, salvo per le consegne negli orari consentiti. Sono in corso le giornate bioetiche di Lussempiccolo. Nella nostra città sono in corso le 24esime giornate bioetiche della bioetica di Lussempiccolo, una manifestazione internazionale scientifico-culturale che riunisce esperti e studiosi di vari settori. Il programma prosegue fino a domani, fino al 20 maggio. Lisistrata torna in scena a Lussino. Il teatro amatoriale IAC porta in scena questa sera e domani al cinema Vladimir Nazor la celebre commedia di Aristofane Lisistrata. Lo spettacolo inizia alle ore 20:30. Presentato il cortometraggio Il Tesoro, il laboratorio cinematografico della comunità degli italiani di Lussempiccolo ha presentato il nuovo cortometraggio Il Tesoro, realizzato sotto la guida di Francesca e Paolo Lippari e i bravissimi bambini e ragazzi che hanno partecipato. Auguri a loro. Azione umanitaria Conosci la tua città, dona un pasto. Giovedì 21 maggio si terrà un'iniziativa umanitaria organizzata dagli alunni della scuola elementare con una passeggiata educativa e uno stand solidale a favore dell'organizzazione Mary's Meals.
1: Previsioni del tempo.
0: Prevalentemente sereno, soleggiato con nubi sparse, nell'entroterra possibilità di annuvolamento con pioggia. Vento debole da nord-est, nelle ore pomeridiane il tempo aumenterà un po' di forza. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperatura massima dell'aria 22 gradi per oggi, temperatura del mare tra 17 e 18 gradi. Per domani, mercoledì 20 maggio, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato da nord-nord-est, mare quasi calmo o poco mosso, visibilità buona, temperature in lieve aumento. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, terminiamo il nostro primo notiziario della giornata con un pensiero come sempre. Gira il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Noi vi auguriamo un bel martedì pieno di sole, una bellissima giornata e a risentirci. Il notiziario
1: sul 92.8 MHz.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Yadranca. Oggi è martedì 19 maggio, il sole è sorto alle 5:31 minuti e tramonterà alle 20:27 minuti. Il giorno durerà oggi 14 ore 56 minuti, la notte 9 ore e 4 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Celestino V e oggi si festeggiano due giornate mondiali, la Giornata Mondiale del Medico di Famiglia e la Giornata Mondiale per la Donazione del Latte Umano. E queste in breve sono le attualità locali. Tra i temi di oggi, la giornata della scuola elementare, controlli rafforzati dei parcheggi a Lussin Grande, le giornate della bioetica, Lisistrata al cinema Vladimir Nazor, presentato il cortometraggio Il Tesoro, azione umanitaria. La giornata della scuola riunisce alunni, insegnanti e cittadini. La scuola elementare Mario Martinolic ha celebrato oggi la propria giornata della scuola, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno scolastico. La giornata è dedicata a Mario Martinolic, nato il 19 maggio del 1905 a Lussin Piccolo, ricordato per il suo impegno sociale e per la lotta per una società più giusta. Il programma è iniziato con uno spettacolo ispirato alle leggende isolane, seguito dal tradizionale valzer degli alunni delle ottave classi. Successivamente si sono svolti incontri sportivi nella palestra Bociaz, tra cui la partita di calcio a 5 e quella di pallavolo tra studenti e insegnanti. Grande attenzione attirano sempre queste partite tra studenti e insegnanti. In programma una partita di calcio a 5 tra gli alunni delle ottave classi e gli insegnanti e una partita di pallavolo tra le alunne delle ottave classi e le insegnanti. Questi incontri sono sempre benvenuti e ben visti e sono diventati un elemento riconoscibile della celebrazione, portando sempre entusiasmo, tifo e un'ottima atmosfera. Controlli rafforzati dei parcheggi a Lussin Grande. Il comitato locale di Lussin Grande informa i cittadini che sono ripresi i controlli rafforzati dei parcheggi nella zona pedonale tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Si ricorda che il parcheggio è vietato, salvo le consegne negli orari consentiti. Le autorità invitano cittadini e operatori turistici a informare anche ospiti e fornitori. Sono in corso le giornate della bioetica. Le giornate della bioetica già tradizionalmente riuniscono esperti da tutta la regione. Prosegue questa manifestazione internazionale che riunisce studiosi e professionisti per discutere temi attuali legati alla bioetica e alla società contemporanea. Questa manifestazione dura fino a domani, 20 maggio. Presentato il cortometraggio Il Tesoro, il laboratorio cinematografico della comunità degli italiani di Lussin Piccolo ha presentato il nuovo cortometraggio Il Tesoro, realizzato sotto la guida di Francesca e Paolo Lipari. Il progetto cinematografico dei giovani autori rappresenta un connubio di creatività, formazione e lavoro di squadra. Hanno partecipato come attori bambini e ragazzi dei corsi di italiano presso Villa Perla. Il film è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale della comunità degli italiani. Grazie nuovamente ai bambini, ai ragazzi, ai loro genitori e naturalmente ai registi. Oggi martedì, domani mercoledì, 19 e 20 maggio, presso il cinema Vladimir Nazor andrà in scena lo spettacolo Lisistrata, prodotto dal teatro filodrammatico IAC. Si tratta della celebre commedia di Aristofane che attraverso l'umorismo e la satira parla della società, delle relazioni umane e della forza della solidarietà. Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30. Giovedì 21 maggio la scuola elementare Mario Martinolic organizza l'azione umanitaria Conosci la tua città, dona un pasto, a favore dell'organizzazione Mary's Meals, i pasti di Maria. Il programma inizierà alle ore 18 davanti alla chiesa di San Martino con una visita guidata della città condotta da Vedran Vukotic. Inoltre, in piazza della Repubblica di Croazia, la piazza principale, dalle 17 alle 20, sarà allestito uno stand umanitario dove i cittadini, in cambio di una donazione, potranno ritirare i manufatti realizzati dagli alunni della scuola. L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire e garantire i pasti scolastici ai bambini nelle zone più povere del mondo. Per lo sport, il giocatore di bowling di Lusino Vedran Dumencic gareggia con la nazionale croata al 25esimo campionato europeo IBSA di bowling per non vedenti e ipovedenti. Dumencic è uno dei paratleti croati di maggior successo nel bowling, più volte campione europeo e attuale campione nazionale nella categoria B3. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerose medaglie internazionali ed è un membro regolare della nazionale croata di bowling per non vedenti e ipovedenti. All'ultimo campionato europeo i giocatori di bowling croati hanno vinto un totale di 19 medaglie e Vedran Dumencic faceva parte della squadra che ha conquistato l'argento continentale. Almanacco del giorno, 19 maggio, accadde oggi nel 2001, aprono i primi due Apple Store. Nel 1802 Napoleone istituisce la Legione d'Onore. Nel 1804 Napoleone diventa re di Francia. Tra i nati famosi, nel 1711 Ruger Boškovic, scienziato e filosofo croato. Nel 1979 Andrea Pirlo, calciatore italiano. Nel 1881 nasce Mustafa Kemal Atatürk, padre dei turchi, primo presidente della nuova Turchia repubblicana. Tra i morti famosi, nel 1536 Anna Bolena, sovrana britannica. Nel 1994 Jacqueline Kennedy Onassis, ex First Lady statunitense. Il proverbio di oggi dice: maggio ortolano, tanto fieno e poco grano. Mentre il pensiero di oggi dice: abbi cura dei tuoi ricordi, perché non puoi viverli di nuovo. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, mercoledì 20 maggio, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato da nord-nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso, visibilità buona, temperature in lieve aumento.

Certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sa.

0: 92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Sembra strano anche a me.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera. Siamo con voi con le notizie brevi delle 19:30 della Radio Lussimpicolo, Radio Jadranka, dalla nostra redazione italiana. Oggi è martedì 19 maggio, la Chiesa Cattolica festeggia San Celestino V. Oggi si festeggiano due giornate mondiali, la Giornata Mondiale del Medico di Famiglia e la Giornata Mondiale per la Donazione del Latte Umano. Il sole è sorto alle 5:31 e tramonterà alle 20:27. Il proverbio di oggi dice: maggio ortolano, tanto fieno e poco grano. E queste in breve sono le attualità. La giornata della scuola riunisce alunni, insegnanti e cittadini. La scuola elementare Mario Martinolic ha celebrato oggi la propria giornata della scuola, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno scolastico. La giornata è dedicata a Mario Martinolic, nato il 19 maggio del 1905 a Lussimpicolo, ricordato per il suo impegno sociale e per la lotta per una società più giusta. Il programma è iniziato con uno spettacolo ispirato alle leggende isolane, seguito dal tradizionale valzer degli alunni delle ottave classi. Successivamente si sono svolti incontri sportivi nella palestra Bocciaz, la partita di calcio 5-5 quella di pallavolo tra studenti e insegnanti, in un clima di entusiasmo e partecipazione. A Lussingrande controlli rafforzati nei parcheggi. Il comitato locale di Lussingrande informa i cittadini che sono ripresi i controlli rafforzati nei parcheggi nella zona pedonale tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Si ricorda che il parcheggio è vietato, salvo per le consegne negli orari consentiti. Domani terminano le giornate della bioetica. La manifestazione internazionale che riunisce studiosi e professionisti per discutere temi attuali legati alla bioetica e alla società contemporanea. Presentato il cortometraggio Il Tesoro, il laboratorio cinematografico della comunità degli italiani di Lussimpicolo ha presentato il nuovo cortometraggio Il Tesoro, realizzato sotto la guida di Francesca e Paolo Lipari. Il progetto cinematografico dei giovani autori rappresenta un connubio di creatività, formazione e lavoro di squadra. Hanno partecipato come attori bambini e ragazzi dei corsi di italiano presso Villa Perla. Il film è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale della comunità degli italiani di Lussimpicolo. Grazie di nuovo ai bambini, ai ragazzi, ai loro genitori e naturalmente ai registi. Azione umanitaria della scuola elementare Mario Martinolic. Giovedì 21 maggio la scuola elementare Mario Martinolic organizza l'azione umanitaria Conosci la tua città, dona un pasto, a favore dell'organizzazione Mary's Meals, i pasti di Maria.
0: Previsioni del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, dicono che sarà prevalentemente sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato da nord-nord-est, mare da quasi calmo a poco mosso, visibilità buona, temperature in lieve aumento. Terminiamo questo nostro notiziario serale con un pensiero. Ieri è storia, domani è mistero, ma oggi è un dono, per questo lo chiamiamo presente. Una bellissima serata, vi auguro allo staff della Radio Lussimpicolo, Radio Jadranka, e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpicolo, Radio Jadranka.